0: porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
2: Cosa c'è doppia caramelle? Non ti capisco. Lei, Nina.
1: Le rose e i violini, questa
2: sera. Potete andare a filacchia violia. Le gustano le scuvettes.

0: rumore della musica si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza